0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
3: No, questa è una canzone che io Don Becchio l'ho conosciuta da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare...

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: solo allegria. Vietata la tristezza, Radio La Voce.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 4:01.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

A casa tengo questa cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi. Perché se sape che cosa è più bella che Putin fa, se fanno offline. Io sto volando in coppana, yama. Tu sei Luana, tu yama mai. Cosa si riga, metta capa

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima

0: generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, il radio, la voce che ti chiama, ti chiama.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
5: It's the new.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Quanta arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno a stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero e mi dis-

0: di noi nemmeno il cielo. Dopo di noi nemmeno.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Bring the action. When you hear the

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Un buongiorno a tutti da Michele, da Radio La Voce, dal programma Noi C'eravamo. Anche Ferragosto è passato, siamo arrivati a sabato 22 agosto, pronti a partire con una nuova puntata di Noi C'eravamo. Vi saluto immediatamente a Roberta e a Matteo di San Vito. Oggi in questo programma partiremo con una canzone di Jane Pitney, E quando vien la notte, del 1964. Seguirà Cher con Bang Bang, ancora Antoine con la sua Cannella, e chiuderà questo primo blocco di canzoni una canzone di Profeti che a me piace tantissimo, ma credo anche a voi. Si tratta di Gli occhi verdi dell'amore, del 1968.
1: Si spengono le luci della città. Si spengono

Eccoci tornati in studio, adesso andiamo ad ascoltare il secondo blocco di canzoni. Prima abbiamo salutato l'amica Roberta e Matteo, adesso salutiamo Monique e l'amica Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze, mentre Monique lo fa dalla lontana Johannesburg. Il secondo blocco di canzoni è formato da un mix, quello del Ballo di Simone, una canzone che lanciarono i Fruit Gum, che si chiamava Simon Say, ma che in Italia la cantarono il gruppo dei Giuliano e i Notturni. Poi proseguiremo con Mal dei Primitives, con la canzone Senza Te. Ancora avremo i Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel, una canzone che Maurizio tradusse con 24 ore spese bene per amore, ma naturalmente ci ascolteremo la canzone originale. Poi avremo il povero gabbiano che ha perduto la compagna, lo dicono spesso in una canzone, ma non è quella naturalmente, perché questa si chiama Il Gabbiano Infelice e la cantano appunto, si può dire che la suonino, il guardiano del faro.

Allora, il terzo blocco di canzoni lo apriamo con uno speranzoso Gianni Morandi che crede ancora che il mondo cambierà. E con questa canzone entriamo negli anni 70, infatti la lanciò nel 1973. Nel 1975 invece fu il turno degli Alunni del Sole con la canzone I tuoi silenzi, mentre nel 1978 il gruppo dei Boney M lanciarono Daddy Cool. Chiuderemo questo blocco con Edoardo De Crescenzo e con la sua bellissima Ancora.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: E siamo arrivati al quarto blocco di canzoni di oggi. Comincerà il grande Fabrizio De André con una canzone che si chiama Una storia sbagliata, che dedicò a un regista. Poi proseguiremo con Elton John e la sua bellissima Blue Eyes. Poi avremo Lucio Battisti con una canzone del 1982 che si chiama E già. E ancora chiuderà questo blocco Mia Martini con la sua E non finisce mica il cielo.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite,

Eccoci ancora una volta in studio. Fa piacere magari quando dei cantanti italiani fanno successo sia in Italia che in tutto il mondo. Così successe a questa cantante che si chiama Ivana Spagna, italianissima, e che ci ascoltiamo adesso con Call Me. Poi avremo un presentatore che negli anni 80 faceva anche il cantante. Non ci crederete, si chiama Gerry Scotti. Il genere nazionale ce l'ascoltiamo con una canzone del 1987 che si chiama Smile. Poi avremo un gruppo, quelli dei Kaoma, che lanciarono negli anni 80 la Lambada. Ancora chiuderemo con i Depeche Mode con Enjoy the Silence.

E allora, ultimo blocco di canzoni per oggi. Cominceremo con il grande Michael Jackson e la sua bellissima Black on White, lanciata negli anni 90. Poi proseguiremo con i Baker Street con Underground. Poi avremo Jovanotti con Penso Positivo. E chiuderemo la puntata con la bellissima Ordinary World del 1993 dei Duran Duran. A tra poco.

E allora anche oggi abbiamo finito. L'appuntamento è al prossimo sabato. Entreremo naturalmente in questo sabato. Siamo vicini a settembre. A settembre riprenderemo la diretta. Lasciatemi salutare gli amici di sempre. Un saluto lo diamo a Roberta che ci ascolta da Porto Corallo. Ciao Roberta. Un saluto lo diamo naturalmente al nostro amico Matteo di San Vito, e ancora saluto la nostra Monica che ci ascolta dal lontano Johannesburg in Sudafrica e Anna dalla provincia di Firenze. Ringrazio tutti quelli che erano presenti in streaming e appunto anche per voi. A sabato prossimo, ciao.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 10:46.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 50 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Sono le 10 e 55 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. È passato quindi anche il Ferragosto 2026, ma non passa la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade. In questo caso la settimana che va dal 17 al 23 agosto 2026. Quindi andiamo subito a scoprire la posizione numero 10, dove perde, ahimè, due posti rispetto alla settimana scorsa a Risa. Dall'album Fotomosse, il momento di ascoltare Amore Universale.

0: Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di J-Ax col suo ultimo album Vita, Morte e Miracoli, in nona posizione questa settimana. Ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione ormai da qualche mese, Ippi Yayo.
1: 1, 2, go!

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo andando a scoprire dalla nona all'ottava posizione Dito nella piaga con Miss Italia, questo è il titolo dell'album. È il momento di ascoltare un brano prettamente estivo, Tropicana Hotline.
2: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: dentro, guardare fuori.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 17 al 23 agosto 2026, stabile in settima posizione ritroviamo Blanco. Anche in questo caso un nuovo album per lui dal titolo Ma. Ci ascoltiamo il brano 27 luglio dopo.

0: scivola dal quinto alla sesta posizione questa settimana Tiziano Ferro. Anche per lui sono un grande ormai da parecchi mesi nella top 10 dell'Italia Parade. Il singolo che andiamo ad ascoltare si intitola Gioia.
1: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba,

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Sale di una posizione, lo troviamo quindi a metà classifica, Samurai J. L'album si intitola Amatore, anche in questo caso brano tipicamente estivo dal titolo Mala Suerte.

attenzione, abbiamo una sorpresa perché perde il podio, la terza posizione, Madame. Anche in questo caso, nuovo album per lei dal titolo Disincanto, e il bel brano che andiamo ad ascoltare si intitola Non mi tradire.

E a questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti, andando a scoprire la prima, la posizione numero 3, dove sale di un posto Francesca Michelin. E anche in questo caso un nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Abbiamo avuto il modo di apprezzare il brano già da qualche settimana, dal titolo Solstizio d'estate, che andiamo ad ascoltare.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E stabile in seconda posizione ritroviamo Biagio Antonacci, nuovo album di inediti dal titolo Mustang, e soprattutto abbiamo il piacere di ascoltare il brano You and Me, che da qualche mese anticipa l'uscita di questo nuovo lavoro discografico per questo grande artista, dal titolo You and Me.

0: ora come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 17 al 23 agosto 2026, facciamo l'epilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nono posto per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Ottava posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quinta posizione per Samurai J con Amatore. Quarto posto per Madame, Disincanto. Terza posizione per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Secondo posto per Biagio Antonacci, Mustang. E alla prima posizione ritroviamo, per la sesta settimana di fila, Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo Cuore di plastica.
1: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la sesta settimana, abbiamo detto, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. L'album si intitola Il giorno che aspettavo, quindi grande successo per questo giovane artista, cantautore romano, che piace molto sia ai giovani che ai meno giovani, ed era veramente per lui un trionfo quello che è successo anche ultimamente a Roma, con oltre 250.000 persone che assistevano al suo concerto. E siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, dagli studi di Muravera, in compagnia con il nostro palinsesto musicale. Un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Ciao a tutti, buon'estate 2026 a tutti voi. Ciao!

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: nessuna conseguenza.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

due calamine, attaccarci le dita, anche quando non c'è, non c'è. Neanche un raggio di sole, neanche un televisore, siamo solo io e te, non c'è nessuno.

0: Sono le 13:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa, lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ki Shi Omar. Perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così.

0: felici.
1: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato.

tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şaygarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

passato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Some people say I look like me.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

costa 1000 lire, la seconda 100, la terza colore spavento, puzza di sudore dal boccaforte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Vogliamo offrire al Signore la vita di questa settimana, che tutto diventi lode e ringraziamento al Signore. Vi vogliamo ricordare nella nostra celebrazione e presentarla al Signore, la nostra sorella Facci Teresina, riuniamo ai familiari, ma chiedendo al Signore che partecipi di quella gloria e pace che il Signore ha promesso a quanti l'hanno amato. Offriamo anche questi prossimi giorni che vivremo in preparazione alla festa di Sant'Agostino, che siano giorni di grazia, di incontro con il Signore anche attraverso l'esempio e la testimonianza di questo santo che noi nella comunità di Murabella celebriamo e amiamo. Fratelli e sorelle, come ai discepoli di Emaus, il risorto si accosta a noi nella parola e nei segni sacramentali. Disponiamoci a questo incontro invocando la grazia del perdono.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore con l'inno del Gloria.

0: pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen.
1: Gloria, gloria, in eterno, gloria, gloria, in eterno.
0: Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio. Rispondiamo con il canto al Salmo: Signore, il tuo amore è per sempre.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.

rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.

perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto infondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le tue idee. Infatti, chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore? O chi è mai stato il suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli interi non prevarranno su di essa.

0: Signore sia con voi.
1: Spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli imperi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.

E allora, Gesù Cristo, non vi chiedo se avete caldo, perché si vede che avete caldo. Anch'io ho caldo. Oltre a come sono vestito, mi sono messo anche la tunica e anche la casula, tanto per scaldare un pochino di più. Quindi offriamo anche questo, il disagio, non siamo abituati a questo caldo così continuato. Mi ricorda molto Porto Rico, dove sono stato per 4 anni, che tutto l'anno era così. Siamo tutto l'anno, quindi inverno, febbraio, erano 30 gradi, tanto per capirci, no? Quindi lo siamo, è un disagio, ma l'importante è che il caldo non ci rubi la pace, che non ci rubi la serenità e che non ci rubi l'ascolto della parola, perché se io sono preoccupato adesso, no, caldo, caldo, caldo, non ascolti mica la parola di Dio, no? Cioè siamo presenti fisicamente, possiamo essere attenti col cuore e con la mente, questo non possiamo permettercelo, se no stiamo perdendo tempo, lo vogliamo pregare, offrire, anche questo diventa offerta per la nostra sorella, lo mettiamo sull'altare, anche il Signore, anche il caso, il disagio, questa situazione, lo offriamo al Signore perché diventi preghiera, tutto ciò che viviamo, se lo vivo con fede, anche il disagio lo trasformo in preghiera, in offerta. E il caso dovrebbe diminuisce, perché è diverso. Ecco, il Signore in queste domeniche estive ci sta aiutando attraverso la parola a fare un cammino con Lui. Così ogni domenica vediamo che la parola ci indica dei segreti che Gesù svela ai discepoli attraverso la parola, per essere veramente i suoi discepoli, la sua comunità, per rinnovare la nostra fede. E anche oggi vogliamo metterci all'ascolto della parola. In questo periodo estivo, normalmente tutti gli anni, verso la fine di agosto, c'è questo Vangelo, no? C'è questa lettura, perché Gesù sta andando verso Gerusalemme e lungo il cammino abbiamo visto che compie miracoli, che si manifesta in modo potente ai discepoli, anche calmando il vento, la tempesta, ricordate qualche domenica fa, si manifesta come il profeta mandato dal Signore, guarendo gli ammalati, moltiplicando i pani. E mentre va a Gerusalemme c'è questa scena che Matteo ci racconta, che può aiutarci anche a noi in questo tempo estivo a rinnovare il nostro impegno col Signore. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, quindi una zona proprio ben definita, che Matteo racconta perché lui era tra i dodici, e certi incontri e certe esperienze che i discepoli vivono segnano, hanno segnato la loro esperienza personale e ricordano il giorno, il luogo, il fatto, l'orario, no? Perché sono cose che si cambiano la vita. E come ha toccato loro, può toccare anche noi, può cambiare anche noi, no? Oggi è, che giorno abbiamo? 22 di agosto. Siamo ore 18-19, quindi fissate l'orario, perché il Signore può fare cose straordinarie anche oggi, per noi. Giunto in quella zona di Cesarea di Filippo, Gesù domandò ai discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Noi oggi siamo abituati ai sondaggi, no? Sui detersivi, sui generi alimentari, cosa va di moda, sulle marche, su internet, no? Ci bombardano di sondaggi, no? Sembrava una cosa così moderna, Gesù lo faceva già a quei tempi, no? 2000 anni fa Gesù fa un sondaggio d'opinione. Ma dopo tutto quello che sto facendo, la gente, dice ai discepoli, cosa dicono di me? È interessante le risposte, no? Rispose, alcuni dicono che sei Giovanni Battista, risuscitato, perché Giovanni è stato ucciso da Erode. Altri che sei Elia. Elia era il profeta che è andato in cielo senza morire, no? Portato in un carro di fuoco, no? Questo racconta la Bibbia. O altri Geremia o qualcuno dei profeti. Quindi c'è una opinione sparsa tra la gente, da quello che i discepoli hanno raccolto. E poi Gesù fa una domanda diretta. Ma voi, 12, che mi seguite, che avete lasciato tutto, che mi avete chiesto cosa avrete in cambio,
avendo lasciato tutto, chi dite che io sia? Per voi chi sono io? E Pietro, il coraggioso, prende la parola e dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È un atto di fede che Pietro fa. Pietro sa che Gesù viene da Nazareth, è figlio di un falegname, non viene accolto dai farisei, eppure in quel momento, ispirato dallo Spirito, Pietro fa un'affermazione straordinaria: tu sei il Cristo, cioè l'unto, il consacrato, l'inviato, quello atteso da tempo, e sei il figlio del Dio vivente, quindi sei Dio. Straordinario, no? Pietro è sempre colui che ci mette la faccia, no? E fa questa professione di fede. Gesù gli dice: beato tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che nei cieli te l'ha rivelato. Quindi Pietro, ispirato dal Signore, dallo Spirito, a Gesù non interessa cosa dice la gente, a Gesù non interessava sapere cosa dicono in giro, no? A volte noi siamo preoccupati cosa dice la gente, no? Pettegolezzi, ci piacciono anche, no? Il gossip, no? Anche tra i cristiani funziona, no? Quello che gira sempre, no? A Gesù non interessa questo, Gesù vuol sapere chi è lui per i discepoli, cosa loro hanno nel cuore, cosa credono di lui, che rapporto hanno con lui. E Pietro è coraggioso, da questa risposta straordinaria, no? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Io ho pensato, se Gesù venisse oggi qui sulla terra e chiedesse chi dice la gente che io sia per loro, chissà cosa la gente risponderebbe, no? Sì, è un grande uomo, è stato famoso, è del passato, è vissuto 2000 anni fa. O per alcuni forse anche uno grande sconosciuto, chi è Gesù Cristo? Però mai sentito parlare, no? Oggigiorno è così, no? Però se poi il Signore ci chiedesse a noi: ma io chi sono per te? Perché è facile pensare ai discepoli, no? Ma pensa tu, Gesù viene qui in chiesa e ci dice: cari fratelli e care sorelle, amici miei, fratelli miei, voi chi dite che io sia? Voi cosa rispondereste? Provate a fare un 30 secondi di silenzio e nel profondo del tuo cuore prova a rispondere: Gesù, tu sei per me? Che cosa? Proviamo? Sì, se non resta una parola del passato, no? Gesù oggi ci dice: chi sono io per te? Chi è Gesù per te oggi? Io ho fatto l'esame di coscienza in questa settimana su questa parola. Sono andato in crisi perché non ho risposto sempre come Pietro. Forse potremmo dare una risposta col catechismo teologica, no? È l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, no? E ci salviamo. Risposta esatta del catechismo, no? Quindi passi l'esame per la crisima o per il matrimonio. Oppure posso raccontare di Gesù secondo quello che mi hanno raccontato. Quindi lo ripeto perché mi hanno detto che Gesù è questo. Ma qui la domanda è diretta. Gesù ci chiede di entrare nel nostro cuore, nella tua intimità, dove tu solo sei con Lui, e provi a dargli una risposta. Perché se tu affermi che Gesù è il tuo Signore, è il mio Signore, cambia tutto, eh? Cioè non posso vivere come sono entrato in chiesa, non posso avere lo stesso atteggiamento con cui sono venuto in chiesa. Se Gesù è il tuo Signore, si deve vedere che Lui è il Signore, perché il suo cuore diventa il tuo cuore, il suo pensiero diventa il tuo pensiero, il suo sguardo diventa il tuo sguardo. Di fatto la vita di Pietro è cambiata. Beato sei tu Simone, figlio di Giona. A te dico: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Lì gli cambia il nome e gli dà una missione a Pietro, ma Pietro lo ha negato.
Pietro quante volte ha avuto dubbi del Signore? Gesù proprio su quella fragilità di Pietro, su quel rinnegamento di Pietro, crede che Pietro ha un cuore buono e lo professa come Signore e gli dà una missione di essere colui che mantiene unita la comunità, che rafforza la comunità. È una missione che Pietro ha. E sappiamo che poi Pietro darà la vita per Gesù. Questo è il cammino del discepolo. Dire che Gesù è il Signore e assumere l'insegnamento di Gesù come guida delle mie scelte, del mio parlare, del mio agire, del mio incontrare le persone. Perché Gesù vive in me e io vivo in Lui. Se no stiamo parlando di cose astratte, spirituali, che non hanno la ripetuta sul nostro vissuto. Oggi noi, Chiesa, discepoli di Gesù, veniamo questionati dalla parola. Chi è Gesù per me? Chi è Gesù per noi? Il mio Signore è il tuo Signore. È Lui che gestisce la tua vita quando tu fai delle scelte. Ti metti davanti a Gesù e dici, ma Gesù cosa farete se fosse qui? Che parole direbbe Gesù a quella persona che mi sta offendendo? Cosa farebbe Gesù davanti a quella persona che ha bisogno? Davanti a questo familiare che è solo? Cosa farebbe Gesù? Come si comporterebbe? Come agirebbe? Perché si tratta di questo, perché Gesù è il Signore, è Lui che guida la nostra vita. Questo non toglie niente alla nostra personalità, anzi la cresce, vedete che a Pietro gli dà una missione in più, perché incontrare Gesù è davvero stravolgere la vita, metterla in gioco fino a metterci la faccia, dare la vita per il Signore. E noi vorremmo oggi dire, Signore, eccomi, vorremmo dire il nostro sì. Noi tra poco professeremo la nostra fede, non molte volte, a volte quando lo facciamo ho paura di dire una formula a memoria, senza prendere coscienza che dire il credo e dire che Gesù, che la Trinità è la guida della nostra vita, è il punto di riferimento delle nostre relazioni. Capite che se questo ciascuno di noi lo dice, che Gesù è il Signore, uscendo di qui siamo diversi. Stasera andremo a cena in modo diverso. Saremo a gara che va uno verso l'altro per aiutarci, perché questo ce l'ha insegnato il Maestro, ad amarci, a perdonarci, a lavarci, a servirci gli uni gli altri. Volevo leggervi una mezza paginetta di una donna, non so se l'avete conosciuto o sentito parlare, di Annalena Tonelli. Era di Forlì, laica, non era suora, però credeva in Gesù e si è messa in gioco per difendere il diritto delle donne in Etiopia, in Somalia. E scrive così, la mia vita, per dirvi com'è, Pietro ieri, oggi ci parla in altro modo il Signore, la mia vita mi ha insegnato che la mia fede senza l'amore è inutile, che la mia religione cristiana non ha tanti e poi tanti comandamenti, ma ne ha uno solo, che non serve costruire cattedrali, moschee, né cerimonie e pellegrinaggi, che quell'Eucaristia che scandalizza gli altri e le altre fedi racchiude un messaggio rivoluzionario, ciò che vivremo fra poco noi. Questo è il mio corpo fatto pane, perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini, perché se tu non ti fai pane, non mangi il pane che ti salva, ma mangi la tua condanna. Questo è San Paolo. I piccoli, i senza voce, quelli che non contano nulla agli occhi del mondo, ma tanto agli occhi di Dio, i suoi prediletti, hanno bisogno di noi e noi dobbiamo essere per loro e con loro. Gesù Cristo non ha parlato di risultati, Lui ci ha detto solo di amarci, di lavarci i piedi gli uni gli altri, di perdonare sempre i poveri che i poveri ci attendono. I modi del servizio sono infiniti e lasciate all'immaginazione di ciascuno di noi. Non aspettiamo di essere istruiti nel campo del servizio, inventiamo e vivremo cieli nuovi e terra nuova ogni giorno della nostra vita. Venne uccisa in Somalia il 5 ottobre del 2003 perché difendeva le donne, le ragazze. Madonna, ha
scelto Gesù e scopre che l'amore è l'essenziale, perché Gesù è stato il suo Signore, ha professato la sua fede fino a dare la vita. Noi vogliamo oggi rinnovare la nostra fede. Ma voi, chi dite che io sia? Ci lasciamo con questa domanda, poi ciascuno nel profondo del cuore dà la sua risposta e noi vogliamo professare la nostra fede. Ecco, ci raccogliamo un momento. Gesù a Pietro gli ha detto questo: beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io non ho detto niente al coro, ma possiamo fare un ritornello allo Spirito Santo, un ritornello solo. Ce l'avete? Così chiediamo allo Spirito di illuminarci prima di professare la nostra fede, perché se no, bla bla bla bla, oggi vogliamo uscire dalla Chiesa con una identità diversa, o rinnovata meglio, va bene? Ci mettiamo in piedi, invochiamo lo Spirito.

0: lo Spirito Santo lo abbiamo già per il nostro battesimo, per la nostra cresima, invocarlo e chiedere che viva in noi. Io ho provato a tradurre il credo in questo modo. Vogliamo proclamare insieme che Gesù è il Signore. Io vi proporrò alcuni aspetti della nostra vita e chi vuole, nella libertà, diciamo con forza: Gesù, sei il mio Signore. Della mia famiglia e delle mie amicizie, Gesù, sei. Del mio passato, del mio presente, del mio futuro, Gesù, sei. Della mia comunità, Gesù, sei il mio Signore. Del mio lavoro e della mia professione, Gesù, sei il mio. Della mia salute e della mia malattia, Gesù, sei. Della mia povertà e della mia ricchezza, Gesù, sei. Dei miei amici e dei miei conoscenti, Gesù, sei. Del mio corpo e della mia anima, di tutte le mie relazioni personali, della mia memoria e della mia immaginazione, della mia capacità di amare e della mia emotività, delle mie speranze e dei miei timori, Gesù, della mia intelligenza, della mia volontà, delle mie mani e dei miei piedi, del mio cuore, del mio udito, del mio modo di divertirmi, del mio mangiare e del mio vestire, del mio pensare e del mio parlare, del mio volere e del mio credere. Siamo alla tua presenza, Signore, vogliamo veramente, come Pietro e gli Apostoli, rinnovare la nostra fede in te. Accompagna la nostra vita, guida le nostre scelte. Illumina i nostri passi, custodisci e proteggi ciascuno di noi per essere insieme, segno del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, sorretti dalla parola ascoltata e grati per l'amorevole cura che Dio ha per noi, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono in vacanza, la pausa estiva rintempi le forze del corpo e dello spirito al fine di riprendere con cristiana letizia gli impegni quotidiani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendono salvi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Accogli, Padre buono, le preghiere della tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Il libretto è il canto numero 7.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sia acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito gli assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Teresina, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola, nostro Patrono, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che ha santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rifiutiamo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

0: La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me, per noi, giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, la parola di Dio.
1: Il canto nel libretto 253.

0: Sono a qualche secondo ancora. Stiamo finendo. In fondo in chiesa trovate il fogliettino col programma di questa settimana, che per noi più amoratera è una settimana importante, quanto una festa patronale, forse di più, perché Sant'Agostino non è il patrono, ma viene celebrato con solennità. Quindi le messe non le celebreremo in settimana nella chiesa nuova come facevamo nelle scorse settimane, ma le celebreremo tutte in questa chiesa, perché a partire da martedì, mercoledì e giovedì vivremo durante la messa poi un momento di preghiera, invocazione in particolare a Sant'Agostino, quindi un triduo in preparazione alla festa del Santo, che il giorno centrale è il 28. Il 27 è Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino. Celebreremo e pregheremo per le famiglie e per gli ammalati in particolare. Il giorno di Sant'Agostino sarà così organizzata la celebrazione, la trovate anche nel programma. Qui per tradizione si fa prima la processione e poi la messa. Io ero abituato a cose completamente diverse, però va bene. Ci adattiamo alla tradizione locale. Quindi alle 19, sole permettendo, ma ce lo permette lo stesso, no? Due anni fa ha fatto un acquazzone che non finiva più, che abbiamo fatto tutto in chiesa senza processione. Che Sant'Agostino fa questi giochi strani, no? Mi hanno detto che ogni tanto salta la processione dell'anno perché Sant'Agostino vuole il fresco. Comunque la 19 parte la processione, via Marconi, si scende fino a via Portico, dopo piazza Sant'Antonio, si ritorna per la via Roma fino a Semaforo, si ritorna per via Speranza, via Marconi in chiesa. Quindi in un'oretta dovremmo stare qua e in piazza dovrebbe esserci un po' di ombra, celebriamo l'Eucaristia. A presiedere la messa quest'anno sarà il nostro arcivescovo, che si trova in Sardegna in quei giorni, quindi io l'ho invitato, già in questi anni l'avevo invitato, ma così lo ringraziamo per questa accoglienza, quindi avremo la sua presenza. Oltre a qualche persone che questo periodo sono andate da fare per preparare la celebrazione. Ecco, qui nel foglietto ho trovato un po' quel percorso, il programma. Come sapete non c'è comitato, proprio perché non c'è comitato quest'anno, grande festa, senza comitato, perché il comitato siete voi che mi state aiutando a fare la festa, che in un modo, che in un altro, il poco di ciascuno messo insieme poi sta venendo fuori. Infatti qualcuno è meravigliato, ma come? E ci sono i cavalieri, ci sono i gruppi folk, ci sono i launeggiata, c'è la banda, c'è il vescovo e altri segni che ci saranno. Avete visto che abbiamo cominciato a imbandierare il paese, così, piano piano, no? Con quelli che posso, quindi ieri fino a mezzanotte, insieme a un gruppo di uomini e di giovani, arrampicati sulle scale per cominciare a preparare, no? Rendere anche il paese in festa. Anche questo è bello, vedere questa disponibilità delle persone che si mettono in gioco per far bella la festa della Chiesa. Là in fondo metto anche oggi l'ultimo fine settimana, la cattoletta della solidarietà per la festa di Sant'Agostino, se qualcuno vuol collaborare, perché sono varie spese, no? Tra l'altro, anche se non c'è comitato, per alcune spese sono da sostenere, però ho visto che voi siete sempre generosi, quindi io non mi spavento delle spese da affrontare, perché finora le abbiamo sempre affrontate e superate. Adesso ci mettiamo in piedi. Poi andando via, guardatevi in faccia, non solo con quelli che conosco, anche con gli altri, perché se ciascuno di voi oggi ha detto che Gesù è il Signore, tu sei fratello per me, tu sei sorella per me, non sei più uno sconosciuto. Quindi io prego per te e tu preghi per me. Questo è il gioco della Chiesa, eh? Quindi pur lontani sappiamo che ci sosteniamo con l'amicizia e la preghiera insieme. Ora invochiamo la benedizione del Signore per noi, su di noi, sulle nostre famiglie, che davvero ci mantenga nella fede nel Signore. Preghiamo. Porta a compimento in noi, oh Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Preghiamo grazie a Dio.
1: Numero 24.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 20 e 10 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si umare? Per chi non deve niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu come sai? Tu sei Milano,

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Radio La Voce.
1: Fatece largo che
2: passa domani, adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenni.

vita e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siete qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende fuoco.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici, usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una cosa molto particolare intitolata When I Ride.

Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells, si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sansom, ma lei è Melissa Kassab.

soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990, che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale, dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce, ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council, prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista e atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: banda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed. Questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.

State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda il rock wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato a successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dell'album Love, la band di Ian Hensbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock. In questa versione è un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.
2: Saw the rider crossing the plain.

done right now.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato a successo anche da Johnny Cash, ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Live, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante, è una bella versione di questo classico del 1997, fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 45 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Chi si umare? Perché non te ne niente, lo sai che devo umare. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: È l'una e due minuti.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

sempre nei tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: fare. Se invece si cosa la domanda e poi ne ho vero. Cioè, non già da sentire mai dico che senti mi stai meglio. Forse ti sono fatto per salutare, non ti è. Pur se mi sta male, è meglio sta male da morire.
1: È 1:32.

vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta ci ho creduto per davvero.

0: più.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

fatto. Arrivato col punto della strada, sono il riassunto. Mi becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto. Oh.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga
0: è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.